0: Duran sta a correre e più che della radio al pomeriggio
1: io diamo mai come aglio
0: diamo mai che pomeriggio
1: già tiene la llave dell'appartamento e tocca ora.
2: Radio Fuego.